0: L'arcana parola ignor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propinque ville.

Anna, nei pugnati capi di pellina, ove spento fame te disse, a darci se fortuna.

0: non fraggie, quel rischiamento di mi seguio.
1: Risponda il foglio che recco a te.
2: Il nostro fosse Castellor, me devi tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: Après son propre chassure, la moulin cindra. Surprise de nos sportori, si volse in fuga, e si erano nemmeno una spinella trista. L'inseguir,
1: una giunta,
0: è presa,
1: vista la giù.
0: Uno della scorta, il codo di erba prese il tempo. Eccola!
1: Via!